aye krado enti mame nko ne nchana mana chama na kwa ba ofan ko so se eh wiem bobre sa che che che enti aso maye enti aye krado mame nko.